Sola, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa.